0: Chiquita Movida en la ventana presentando su primer disco y el primer regalo en directo, T Mayor.
1: Buonanotte a tutta la ventana, il piccolo di Chiquita Movida ti portano un'alta nota in T Maggiore.
2: Che non so che non mi picchi una lluvia che cale, una canzone d'amor de Robe che nunca cale.